얘긴 와바바바 부총갑이 얘긴 와바바바 알아르기시길매 와바 기치는 Basta di cadere coi kit che ruba me coi del che avas che ruba me siente no tuara aparente.